La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Piemonte Sound, un grande bacio.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Fausto Leali con Francesca Lotta insieme cantano Mi manchi.

Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Macy Gray, un omaggio a Mia Martini, almeno tu nell'universo.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.
1: Lungi poi verrà il tempo dove noi

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini e l'omaggio a Zucchero, come il sole all'improvviso.
1: Ça c'est pour la France.

0: dal lunedì al venerdì dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
2: Red Ganzian.
3: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
4: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
2: I'll Be There diventava Io sono lì, in italiano, Fausto Leali.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Questa è una canzone famosissima dei Beatles, The Long and Winding Road. La versione è quella di Manuel Agnelli.

0: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'amore fa vedere le cose diversamente da come sono. Friedrich Nietzsche.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

ventesimo compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi.

0: cosa che i francesi portano sotto il braccio. Cos'è? Okay. È la baguette.
1: La
0: loro
1: baguette
0: di solito la portano così, a volte anche senza quel pezzetto di carta, sai che te la cartano proprio con un fazzoletto, no? E quindi baguette au pain fan di Rachelle hanno battuto il record mondiale della baguette più lunga. Ce l'avevamo noi perché era stata realizzata a Como, una baguette di 132,6 metri, e hanno fatto una baguette di 140,5 metri. Ma parla da 140, cioè proprio sono, sai che loro devono sempre fare gli spatius, no? Secondo me poi gli è andato un po' lo sfilatino lì, la pasta, no? Has capito? Volevano far 140 e mettercela nel fracco, e poi gli è partito un po' lo sfilatino.
1: E oui, no? Ce l'abbiamo più lunga noi la baguette, la baguette.

0: Radio.
1: Pronti via? Ci siamo?
2: Ci siamo, sì sì.
1: Siamo belli frizzanti.
2: Belli sicuro, frizzanti.
1: Belli sicuro.
2: Belli sicuro.
1: Io invece intendevo che forse è più facile essere frizzanti che...
3: No, vabbè, qui abbiamo il bello, scusa, l'uomo più ricercato del momento.
2: Sì,
3: prego.
2: Beh, insomma,
4: buongiorno.
2: Non allora... possiamo raccontarvi quello che ci dice fuori onda.
3: No,
2: perché
3: assolutamente,
2: sennò...
3: questa barba sta facendo veramente delle...
2: Sì.
4: Però parliamone un po' stamattina, perché qua ogni volta che bazzicano dei maschi in radio arrivano certe mail. Questa mattina nella casella di posta della radio c'è una proposta per un 50% di sconto su uno stimolatore femminile che funziona in 5 minuti.
2: Sì, ma io ho già sottolineato, no, è che quel computer lì non lo uso.
4: E lei mi ha subito detto io lì non ci vado quasi mai.
3: Vabbè, però voglio dire, lì arrivano le mail totali.
5: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: in questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani con un nuovo oroscopo.
1: L'aforisma del giorno.
2: Chi ama crede nell'impossibile. Elizabeth Barrett Browning.

Le cover italiane più belle di sempre. Biagio Antonacci, un omaggio a Bruno Lauzi con Amore caro, amore bello.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Lasciamo spazio all'almanacco con i grandi compleanni della musica, quella italiana ed internazionale, quella dei grandi successi, anche in questo fine settimana.
2: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione. Non diventare schiava del tuo modello. Vincent van Gogh.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Giordana Angi dal Festival di Sanremo nella serata delle cover con La nevicata del 56.

0: Se volete farvi due risate in compagnia insieme a tanta allegria, rimanete qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Questo è il meglio delle Badole Online.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme.

0: tennis. L'hanno ritrovato, questa bottiglia nel lago di Garda. È stato ritrovato dopo 11 anni. Prima c'era Titanic, mi è venuto in mente quando lei lancia il gioiello.
1: Sabrina.
0: Però sono tedeschi.
2: Chiamiamola Merkel.
0: La messa in pensione.
2: Appunto, non c'è più niente da fare, li può cercare in qualche maniera questi due poveretti.
0: La
2: per
0: Merkel in pensione veniva sempre a Ischia a fare le terme. Vieni Merkel, che noi abbiamo bisogno di tantissimi soldini, soprattutto dai tedeschi, che loro ne hanno più di noi, perché sono molto più.

0: così, porca malura. E poi siamo rimasti in braghe di tela.
1: A noi ce l'hanno ce l'hanno come dire venduta con i 1900, dai, non è 2000, è 1900.
0: Sì, sì, sì. 1900 rotti, hai capito? Poi quando ti sei reso conto che uno valeva un euro, valeva un... hai detto no, qui c'è qualcosa che non va.
1: Era
0: qui
1: troppo tardi, purtroppo. Grazie.
0: Vabbè, guarda, grazie, io ogni tanto regalo. Penso ancora a cosa facevi con 1.000.000 lire.
1: Allora, così. Allora, una volta, adesso un gelato 2,50-3 euro.
0: E sono con 5.000 lire.
1: Sono 6.000 lire. Io con 6.000 lire facevo l'abbonamento dal gelataio quando c'era la lira.
0: Quando eri piccolino?
1: Sì, sì.
0: Quando eri. Cioè l'altro ieri.
1: L'altro ieri, quando 500 lire costava il gelato, me lo ricordo.
0: Vabbè, adesso non facciamo sta marcord, sì, perché sì. Io me lo ricordo anche quando costava 150 lire.
2: Lì quello... dipende da quello che compravi, però,
0: No,
2: perché quando compravi il cornetto. Era già,
0: no, no, so, cioè,
2: era già festa.
0: Dipende dall'età.
3: Il meglio delle badole online.
4: Di pure che stai ridendo come un pirla, vai.
5: No, perché allora,
4: ma vuoi mica dire quella percentuale lì?
5: L'attività sotto le lenzuola, ma senza amore, come diceva i Vazzanicchi a Sanremo, è considerata un'opzione.
4: Qual era la...
5: Ti voglio senza amore, Sanremo 2005-2007, c'era Bonolis.
4: Non la conosco.
5: È arrivata tipo penultima.
4: Sì.
5: Io.
0: La mia solitudine sei tu.
5: Comunque è considerata un'opzione praticabile dalla maggioranza, 67%, sì. Ed è ok anche questo. Come lo traduco, Carmen, in modo
4: non lo so,
5: adatto alla,
4: non ho
5: alla
4: ancora
5: fascia oraria?
4: Vuoi dire quella percentuale, sì, lì?
5: Cioè, sai, solo una volta o tutta la vita, ecco, solo una volta piace al 67% degli italiani.
4: Ma soprattutto i maschi, perché hai capito, puff, toccata e poi molta fuga.
5: Ah, c'è anche la parte...
4: Attenzione, Alan Sorrenti la rimetto dopo, non c'è... vi arrabbiate.
5: C'è anche...
0: Perché
4: non
0: ti
4: so mai! Vai avanti, sto imitando i bambini.
5: No, allora c'è una parte che riguarda di più Carmen.
4: Certamente.
5: Vabbè, che amerebbe una volta sola purché divertente, ed è il 16% tra le donne istruite ed evolute.
4: Ecco, volevo dire
2: una volta sola purché divertente, le donne istruite ed evolute. Esatto. Grazie per l'evoluzione.
0: Anche per l'istruzione. Caccia fuori tutti i tuoi diplomi di laurea che tappezziamo mezza radio.
5: Quindi, allora, le donne, sì, insomma, tutti sti master, perché? Perché così poi lo puoi fare una volta sola, però ti
2: però divertente,
5: divertire.
2: Però divertente.
0: Ecco, visto che lui, se l'avessi mai detto io questa roba qua, mi farebbe il muso per 3 giorni. Visto che l'ha detto il tuo amico Barbero, Barbero, puoi chiederle se è così? Perché, cioè, tu hai parlato per Carmen, ma non sappiamo.
5: Eh no, ma lei insomma,
4: lei annuisce,
2: nel senso che almeno, cioè
5: di già che
2: non devi metterti con una lagna, sai che ci sono degli uomini lagnosi, quindi almeno che sia
5: una roba un po' frizzante,
2: che abbia un po' di humor,
5: un po'
2: insomma,
0: un po' frizzante, e che non la scocci.
2: Sì. Anche perché, sai, una volta che sia come si deve,
5: è quello che poi se lo fai una volta non sai quando ti ricapita.

0: picca, si lasciava, ecco, se ne andava, e gli amori finivano, e per anni però ti rimaneva quello lì in testa, e cioè, infatti, adesso la via, cosa questo divertente, un altro più fresco.
1: La cosa divertente è che la Zanicchi a 20 anni, 30 anni si struggeva in questo modo, poi a 60 è andata a Sanremo a cantare Ti voglio senza amore.
2: Ma perché ha capito come funzionava.
1: Quindi anche lei evidentemente è istruita ed evoluta, perché
3: ironia, simpatia, allegria.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio e Elodie.

0: Ed ora è il momento di alzare lo sguardo al cielo, arriva l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Anche in questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani per un nuovo

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: L'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Il meglio delle badole online.
2: Kuma, destortuiese col computer. Se segui le istruzioni che doma te sbagli ne. Prima tu cata un computer. Stane lì a vardè 1000 lire o marcandelo al mercato. Che poi cati il Ramadan che fa new funzion ad ben vei e camplun tel ces dop che i meis. Ma catelo dal ragionier purette che le barbis si ma il computer su manen.
3: Su manen se con si ma sua funda.
2: Ah ok. Desmenti a negat catei giari che prima o poi ad ben atai. Fusanin giughi chat. Adesso che c'è che il das portalo a ca, figlio un'ensima al termo che affonda memoria come se pensa puntina. Vengo sulla tavola. Cot fai?
3: C'ha cui l'unintanto. Ale va una bunza da arsete, no? Adesso picca la spina, visca il video e l'esco e scritto.
2: Tutte le istruzioni, lo mabitai in piemontese, perdete la mano. Date danni, con bardi, sgnacca il tastin, picca il dischin, visibile, in tal per te.
3: Pusa ne, come pusi, lei già smentiate che hai il disc duro in 30? Ciamlo, ma ne con la voce, balengo, sniaca in 30, pista sorta, ne con lì, con giuri, aso, come vedi in tubo? Scusami, ciamo a ragionare puretto, chi è a mosta?
1: Divertimento, risate, ironia, le badole online.

0: concerto da solo non posso venire.
1: Socia, da lì dovevamo capire tante cose, ti rendi conto?
2: Ma io.
1: Ah,
2: ragazzi,
1: hai caldo?
2: Quanta pazienza.
1: No,
2: niente, sto bene.
3: Andò, fa caldo.
2: Ah, scusate.
1: Ma
2: no, era il caldo.
1: No, guarda che sembra che tu abbia sonno così. No,
2: quello sarebbe la pura verità, purtroppo. Io da quando entro qua dentro a quando esco ho quel sonno perenne, purtroppo.
3: Quel sonno sonnolente.
1: Oh,
2: sono un po' narcolettico.
1: Oh, signor,
3: però poi quando esci ti ringaluzzisci.
1: Oh,
3: sì.
1: Signor, le ha tutte.
4: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
5: Feve nen le badole.

0: will soon pass, whatever it is.
1: Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti sono ben accetti.

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata.

capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960, Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Non riuscirai mai a trovare in un'altra persona quello che non sei riuscita a trovare in te stessa. Johnny Mariotto.

0: appassionate di stelle, tenetevi pronti perché stiamo per arrivare con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Anche in questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani con un nuovo oroscopo.
3: Saluto degli amici Radio Piemonte Sound, Gaetano Corriere degli Stati.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle parole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Ma cosa andiamo a cercare ste notizie se poi social... Allora, sei single?
2: Ma intanto studiamo.
1: Hai capito?
3: Ma se uno è single, cioè quella porta si può aprire in qualunque momento.
2: In qualunque momento,
3: capisci?
2: Bravo, vedi che tu ragioni bene.
3: Sì, ma certo.
1: Allora, cosa dobbiamo mangiare per scaldare un po'
2: allora, io
1: le nostre serate?
2: L'aglio io lo metterei da parte.
3: Sì, però...
2: È uno dei cibi, però io francamente non lo digerisco.
3: Non
2: comunque.
3: Ma perché
2: comunque
3: tu non togli l'animella dell'aglio?
2: Non importa.
1: Adesso non facciamola tanto lunga. Togliamo l'aglio e andiamo avanti.
2: Elimino l'aglio. Però aumenta, diciamo, quell'energia. Spinaci,
3: sì.
2: Pomodori.
1: Metto il braccio di ferro con Olivia, che fanno? Capito?
2: Tonno,
3: sì. Sì.
2: Tartufo, vedete voi, perché
1: tartufo è caro, però.
2: Tartufo è caro. Sì, il gelato alla vaniglia.
1: Fai un budinetto a casa con la vaniglia e tuo marito la sera, uoppa!
3: Tra l'altro sapete come l'ho conquistata culinariamente parlando la Marisa? Proprio con una spaghettata pomodoro e aglio, e che sono due dei cibi che in qualche
2: quindi
3: maniera
2: l'hai intontita così.
3: La mia pasta, ragazzi, cioè c'è gente che fa la fila d'estate per venirla a mangiare, pomodoro fresco, freddo.
1: Parli,
2: l'aglio.
1: Inviti mai,
3: Non invito mai, ma la faremo.
2: Con l'aglio.
3: Aglio assolutamente a crudo, viene pestato con il pestino, viene messo un po' d'olio, filo d'olio, hai capito? E poi ci metti il pomodoro spellato, il cuore di bue, tutto freddo.
2: Tutto freddo?
3: Calda. Aglio più pomodoro, pum! Cioè, proprio altro che l'Università di Chicago, lì.
2: Poesia.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Nina Zilli con L'amore verrà.

0: Sono le 7:02.
1: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione. Allora, spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 17 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura attenzioni sulla richiesta di grazia, il caso Grinzane divide l'Italia. Videomessaggio di Cirio, il ministro Crosetto dichiara va esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa. Centrodestra schierato con Roggero, dure critiche dall'opposizione, strumentalizzato. La foto di apertura di quest'oggi dedicato alla pallavolo a due velocità. La società maschile si consolida in Superlega, il femminile riparte da zero in Serie A1. Voltiamo pagina, al primo piano approfondisce il titolo di apertura a Grinzane, serrande abbassate. La famiglia, siamo tutti stravolti. La gioielleria della tragica rapina che ieri è rimasta chiusa e al gallo in pochi hanno voglia di commentare la sentenza contro la quale si è schierato il centrodestra. Cirio chiede la grazia, dure le critiche appunto dell'opposizione. Sempre in primo piano, così la sentenza è proporzionato, il paese è con Mario. Queste sono le dichiarazioni del sindaco di Grinzane che ancora dice vederlo andare in carcere per aver reagito all'ennesima rapina da amarezza. Poi troviamo ancora il colloquio con Paolo Scola, un avvocato morregalese che scrive sui social: ecco il mio piccolo sfogo fuori dal coro, il bene non rubare a nessuno, come non togliere la vita. Andiamo oltre a pagina 42, a che punto è la lotta allo sfruttamento nel settore agricolo. Martedì a Cuneo iniziativa promossa da Arci, CGL, Fly CGL e Libera. Più si presidia il territorio e più ci si addentra in nuove distorsioni. Troviamo anche le dichiarazioni del segretario CGL che dichiara nel 2018 nessuno riconosceva il fenomeno del caporalato, mentre oggi nessuno nega più che il problema esiste. Ancora la cronaca, il dolore dei genitori in aula, quei lividi sui nostri figli. Dopo le testimonianze degli ex dipendenti della cooperativa per mano di Cuneo, ieri il racconto dei familiari degli ospiti. Sono 12 gli imputati per maltrattamenti. Un padre ha spiegato che all'epoca il ragazzo non riusciva a raccontargli ciò che accadeva nella struttura. Era terrorizzato. Voltiamo pagina, se il patto civico rilancia Robaldo, bis alla guida della provincia. La corsa all'ente territoriale a un anno dalla tornata elettorale di Cuneo, Mondovì e Savigliano. Manassero in attesa, il capoluogo è un rebus, alle urne in primavera estate, unico candidato ufficiale è Boselli. Poi ancora il gruppo sport di Confindustria Cuneo, anche così si contribuisce al benessere. Il progetto nell'arco di pochi giorni ha già raccolto una trentina di adesioni fra le realtà professioniste e amatoriali. Ancora un titolo, quelle a pagina 45, quelle escursioni sulle Alpi Cunesi, sul web vi aiuto a programmarle, il progetto di un professore di informatica con notizie gratuite dai sentieri al meteo. Al momento sono consultabili percorsi delle Valle Maire, Val Varaita, Valle Stura e Val Pesio, la prossima sarà la Valle Gesso, entro fine estate dovrebbero essere anche disponibili le Valli Grana e Po. Queste le dichiarazioni di Gianmarco Delfino, appunto docente di Cervasca di informatica. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Vediamo ancora l'apertura del web con i quotidiani online. Targato CN apre con la cronaca. Prosciugò i risparmi dell'amica per giocare alle slot. 37enne roerina condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Parte offesa una pensionata albese che vide volatizzarsi 80.000 euro. L'avvocato Massimo Rosso, legale di parte civile, dichiara vittima una donna fragile e influenzabile. Il giudice ha colto questo aspetto. Il difensore Roberto Ponzio dichiara invece stato di circonveniabilità, non era riconoscibile all'imputata. Cunodice.it in apertura la cronaca, anche in questo caso legato al centro diurno, parlano i genitori dei disabili. Ci siamo fidati, ora ci sentiamo colpevoli. Le testimonianze di mamma e papà traditi dalla per mano, il centro diurno, una coppia racconta, ci dissero di non costituirci a processo, avrebbero buttato fuori il ragazzo. Cuneo24.it in copertina ancora il caso Roggero. Cirio dichiara sosterrò la richiesta di grazia, il Piemonte non lo lascerà solo. Il presidente della regione annuncia il pieno appoggio all'istanza di clemenza per il gioielliere di Grinzane Cavour e dice la grazia è lo strumento costituzionale che unisce il rigore della legge all'umanità. Idea Web TV in apertura, la Camera di Commercio di Cuneo stanziati 890.000 euro per i nuovi 4 bandi dedicati a intelligenza artificiale, digital marketing, ESG e reti di impresa. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Alex Britti con Baciame ci ha accompagnato alle 7:16 di questo venerdì 17 luglio. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Venerdì 17 luglio per i più scaramantici è un giorno difficile, diciamo, da affrontare, ma come sempre noi vi accompagniamo in queste prime ore del mattino, nel corso di tutta la giornata, sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre lo facciamo con la musica, lo facciamo con l'informazione, lo facciamo anche con le nostre immancabili rubriche. 17 luglio, che cosa è successo nel passato, quali sono i compleanni dei personaggi famosi, i fatti storici, ce lo racconta Francesco Cataldo.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a

0: Bisma del giorno.
1: Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. Frida Kahlo.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Siamo alla fine. Iniziato.
2: Sì, che non è bello dire siamo alla fine. No, di solito uno dice siamo alla frutta. Ecco, esatto. Siamo alla verdura noi.
0: Ah, a proposito di verdura, Carmen, ho fotografato i miei pomodorini nel giardino per farteli vedere.
1: Quindi ci sono le prove. Esistono.
0: I pomodorini piccini da Terino.
2: Ah. Adesso ne ha fatti veramente una montagna. Anche se non ho messo concime contro concime, eccetera, eccetera. Praticamente tre giorni, solo tre giorni che mangio. Perché prima me ne faceva uno, due, sai, quelli lì da Terino.
1: I pomodori
2: sono
1: escono
2: piccoli.
1: Tutti insieme.
2: Ecco, poi arrivano tutti insieme.
3: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.
4: Dopo Lady Marmalade io un giorno o l'altro mi sa che comporrò qualcosa tipo Madama Pulenta.
2: Tu vai a coucher avec moi, cioè avec elle ce soir.
4: Avec elle, perché tu ti sei già couché stamattina.
2: Ma mi sono ancora couché.
4: Ah no, ma ehi, è in ritardo, eh?
2: Quelque chose nous parlons aujourd'hui, madame.
1: Oh, c'est ma frère.
2: Sì. Le maquilleur. Le bagagliar, cos'è?
1: Le maquilleur.
2: Ma cos'è?
1: Le maquilleur, il bagaglio dei truccatori.
2: Ah, le maquillage, volevi dire.
1: Ma chi fa il trucco non è le maquilleur?
2: Le maquilleur, sì, boh.

0: Francesco De Gregori con Il Bandito, il campione ci ha accompagnato alle 7.29, questo significa informazione, significa che diamo la linea alla redazione nazionale che ci dà le ultime aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Ma prima, qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound.

0: Il tycoon ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché ha affermato non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Donna Summer, I Love You e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli per questo venerdì 17 luglio di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura: tensioni sulla richiesta di grazia, il caso di Grinzane divide l'Italia, videomessaggio di Cirio, il ministro Crosetto va esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa, centrodestra schierato con Roggero, dure critiche dell'opposizione, strumentalizzato. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alla pallavolo a due velocità, la società maschile si consolida in Superlega, il femminile riparte da zero in Serie A1. Il primo piano anche quest'oggi approfondisce il titolo di apertura: Grinzano, Serranda abbassate, la famiglia siamo tutti stravolti. La gioielleria della tragica rapina anche ieri è rimasta chiusa e al gallo in pochi hanno voglia di commentare la sentenza contro la quale si è schierato il centrodestra. Sempre in primo piano ancora così: la sentenza è sproporzionata, il paese è con Mario. Queste sono le dichiarazioni del sindaco di Grinzane, che poi ancora dice: vederlo andare in carcere per aver reagito all'ennesima rapina da amarezza. Sempre in primo piano troviamo il colloquio con Paolo Scola, avvocato morregalese, che sui social scrive: il bene non rubare a nessuno, come non togliere la vita, ecco il mio piccolo sfogo fuori dal coro. Queste appunto le sue dichiarazioni. Andiamo oltre a pagina 42: a che punto è la lotta allo sfruttamento nel settore agricolo? Martedì a Cuneo l'iniziativa promossa da Arci, CGL, Fly CGL è Libera. Più si presidia il territorio e più ci si adatta ai nuovi disordini. E più ci si adatta in nuove distorsioni. Troviamo anche le dichiarazioni del segretario CGL: nel 2018 nessuno riconosceva il fenomeno del caporalato, mentre oggi nessuno nega più che il problema esiste. Ancora la cronaca: il dolore dei genitori in aula, quei lividi sui nostri figli dopo le tensioni. Le testimonianze degli ex dipendenti della cooperativa per mano di Cuneo, ieri il racconto dei familiari degli ospiti: sono 12 gli imputati per maltrattamenti. Un padre ha spiegato che all'epoca il ragazzo non riusciva a raccontargli ciò che accadeva nella struttura perché era terrorizzato. Voltiamo pagina: se il patto civico rilancia Robaldo, bis alla guida della provincia. La corsa all'ente territoriale a un anno dalla tornata elettorale di Cuneo, Mondovì e Savigliano. Poi ancora pagina 45: il gruppo sport di Confindustria Cuneo, anche così si contribuisce al benessere. Il progetto nell'arco di pochi giorni ha già raccolto una trentina di adesioni fra realtà professioniste e amatoriali. Poi ancora quelle escursioni sulle Alpi cunesi: sul web vi aiuto a programmarle, il progetto di un professore di informatica, con notizie gratuite dai sentieri al meteo. Le sue dichiarazioni: al momento sono consultabili percorsi delle Valle Maira, Val Varaita, Valle Sture e Valle Pesio. La prossima sarà la Valle Gesso e dentro fine estate dovrebbero essere disponibili anche le Valli Grana e Po. Questi i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio. Vediamo le aperture dei quotidiani online con targato CN, che apre l'home page con la cronaca: prosciugò i risparmi dell'amica per giocare alle slot, 37enne Roerina condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Parte offesa una pensionata albese che vide volatilizzarsi 80.000 euro. L'avvocato Massimo Rosso, legale della parte civile, dichiara: vittima una donna fragile e influenzabile. Il giudice ha colto questo aspetto. Passiamo a Cuneodice.it. in apertura: Mattarella frena sulla grazia a Mario Roggero, la facoltà è riservata al presidente, dice una nota del Quirinale diretta al ministro della giustizia Nordio, che aveva avviato l'iter per il provvedimento. Cuneo24.it in primo piano: due serate in consiglio comunale tra sicurezza urbana, crisi idrica e tariffe dei bus. Il 20 e il 21 luglio l'assemblea di Palazzo Municipale affronta un ordine del giorno fitto, 6 proposte di ordine del giorno, 2 oggetti deliberativi 12 interpellanze, dalla modifica al regolamento di polizia urbana alle liste d'attesa nelle RSA, passando per il viadotto Soleri. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: Camera di Commercio di Cuneo, stanziati 890.000 euro per i nuovi 4 bandi dedicati a intelligenza artificiale, digital marketing, ESG e reti di impresa. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: David Guetta con Sia, Let's Love, ci ha accompagnato alle 7.51. Dicevamo venerdì 17 luglio, per i più scaramantici una giornata non proprio semplice, ma vediamo se le stelle almeno sono dalla nostra parte. Lo facciamo con l'astrologia, con l'oroscopo del giorno.
1: Questo 17 di luglio non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani per un

0: Cher con It's Not Unusual. Siamo arrivati al momento di scoprire nuovamente quello che si cela dietro questo 17 luglio, tutte le curiosità, i fatti storici del passato con l'Almanacco e Francesco Cataldo.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato Mambo Italiano, o meglio Italian Mambo, perché oggi sarebbe stato il compleanno di Carla Boni, che nasceva nel 1925, dunque 101 anni fa, e poi ci lasciava nel 2009. Siamo giunti al momento dell'informazione e di dare spazio alla redazione nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Kesm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
1: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
2: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
1: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
2: E con questo

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo venerdì 17 luglio con la rassegna stampa dei titoli di cune della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, tensioni sulla richiesta di grazia. Il caso Grinzane divide l'Italia. Videomessaggio di Cirio. Il ministro Crosetto dichiara va esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa. Centrodestra schierato con Roggero. Dure critiche dell'opposizione strumentalizzato. La foto di apertura di quest'oggi dedicata alla pallavolo. A due velocità. La società maschile si consolida in Superlega, il femminile riparte da zero in Serie A1. Il primo piano anche quest'oggi approfondisce il titolo di apertura Grinzane, serrande, abbassate, la famiglia, siamo tutti stravolti. La gioielleria della tragica rapina anche ieri è rimasta chiusa e al gallo in pochi hanno voglia di commentare la sentenza contro la quale si è schierato il centrodestra. Sempre in primo piano troviamo le dichiarazioni del sindaco di Grinzane, vederlo andare in carcere per aver reagito all'ennesima rapina da amarezza, poi ancora così la sentenza è sproporzionata, il paese è con Mario. Sempre in primo piano ancora un titolo, il colloquio con l'avvocato Monregalese che scrive sui social, ecco il mio piccolo sfogo fuori dal coro, il bene, non rubare a nessuno, come non togliere la vita. Queste appunto le parole di Emanuele Rossi, l'avvocato di Mondovì. Andiamo oltre a pagina 42, a che punto è la lotta allo sfruttamento nel settore agricolo? Martedì a Cuneo l'iniziativa promossa da Arci, CGL, Fly CGL e Libra, più si presidia il territorio e più ci si addentra in nuove distorsioni. Poi troviamo anche le dichiarazioni del segretario CGL, nel 2018 nessuno riconosceva il fenomeno del caporalato, mentre oggi nessuno nega più che il problema esiste. A pagina 43 il dolore dei genitori in aula, quei lividi sui nostri figli, dopo le testimonianze degli ex dipendenti della cooperativa per mano di Cuneo, ieri il racconto dei familiari degli ospiti, sono 12 gli imputati per maltrattamenti. Un padre ha spiegato che all'epoca il ragazzo non riusciva a raccontargli ciò che accadeva nella struttura, ero terrorizzato. Andiamo oltre, se il patto civico rilancia Robaldo bis alla guida della provincia, la corsa all'ente territoriale a un anno dalla tornata elettorale di Cuneo, Mondovì e Savigliano. Poi ancora il gruppo sport di Confindustria Cuneo, anche così si contribuisce al benessere. Il progetto nell'arco di pochi giorni ha già raccolto una trentina di adesioni fra realtà professioniste e amatoriali. Ancora un titolo a pagina 45, quelle escursioni sulle Alpi cunesi, su web vi aiuto a programmarle, il progetto di un professore di informatica con notizie gratuite dai sentieri al meteo. Troviamo anche le sue dichiarazioni. Al momento sono consultabili i percorsi delle Valle Maera, Val Varaita, Valle Stura e Valle Pesio. La prossima sarà la Valle Gesso. Entro fine estate dovrebbero anche essere disponibili le Valli Grana e Po. Andiamo a vedere ancora le aperture dal web con i quotidiani online. In apertura la cronaca di Targato CN. Prosciugò i risparmi dell'amica per giocare alle slot, 37enne Roy Reina condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Parte offesa una pensionata albese che vide volatilizzarsi 80.000 euro. L'avvocato Massimo Rosso, legale di parte civile, dichiara vittima una donna fragile e influenzabile. Il giudice ha colto questo aspetto. Cunodice.it in apertura, Collida apre il cantiere civico, avviso di sfratto per la Manassero, e come ai tempi di Borgna nel calderone c'è un bel pezzo di ex PD. Cuno24.it in apertura, due serate in consiglio comunale tra sicurezza urbana, crisi idrica e tariffe dei bus. Il 20 e il 21 luglio l'assemblea di Palazzo Municipale affronta un ordine del giorno fitto, 6 proposte di ordini del giorno, 2 oggetti deliberative e 12 interpellanze, dalla modifica al regolamento di polizia urbana alle liste d'attesa nelle RSA, passando per il viadotto Soleri. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la Camera di Commercio. Sono stati stanziati 890.000 euro per i nuovi 4 bandi dedicati a intelligenza artificiale, digital marketing, ESG e reti d'impresa. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Tutti con Piero e Cinzia ci hanno accompagnato alle 8 e 21 di questo venerdì 17 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolti, benvenuti o bentornati se vi siete appena sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. E come sempre grazie per averci scelto e come sempre vi teniamo compagnia nel corso di questa mattinata, così come di tutta la giornata. E in questo momento lo facciamo con il meglio delle Badole Online, che celebrano quest'anno 25 anni.
1: Badole Online.
2: Quanta passione e quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Un po' di storia, sorridiamo insieme.
3: Si parla di calendari ed è veramente il boom delle bellezze.
4: Noi anche stiamo preparando la dieta per poi entrare e fare il nostro calendario.
3: E poi ancora qualche altro riguarda. Sì.
5: Va bene, sì sì, io se vuoi.
4: No, noi donne.
5: E beh, io faccio le foto, a me piace fare le foto.
3: Sì, sì, va bene.
5: Beh, così lavoriamo in azienda, scusa, senza andare.
4: Ah, tu dici per il risparmio?
5: Ma sì, chiaro, cioè facciamo tutto in casa, no?
1: Badole Online, in pillole.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
7: sei licenziato.
4: Sto registrando tutto, ragazzi.
1: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.
3: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
5: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
8: Sono sei mesi che smontiamo qua per portare tutto.
5: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
3: A smontare i miti, sì.
5: Cos'è Carmen da ridere?
3: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
8: Papà, sì, ok.
3: Sei preparato, Andrew?
8: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come al

0: Francesca Michelin con Una donna non può ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Tempo nuovamente di dare spazio alla linea, alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Radio Piemonte Sound, il suono chiamerai.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: It.
1: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno da Daniela Uballi. Caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
4: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva. L'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
3: Via libera della Camera la nuova legge elettorale con il voto a scrutinio segreto. Il provvedimento passa al Senato per la seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che parla di legge che garantisce stabilità. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni su piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa, alcuni dei cartelli esposti in aula. Bagarre durante le dichiarazioni di voto con le opposizioni sul piede di guerra. Legge truffa, Meloni a casa, alcuni dei cartelli esposti in aula. La segretaria Demi Schlein ha definito la maggioranza colabrodo a fondo dal leader dei 5 Stelle Conte. È una legge fatta per imbullonarvi.

0: il 42% dei voti. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo di 230 seggi alla Camera per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì nel segreto dell'urna l'introduzione delle preferenze, misura auspicata da Fratelli d'Italia ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura decretata per un unico voto di scarto a causa di decine di franchi tiratori nelle file governative ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni.
1: Rubati 220 milioni di dati, più grande furto della storia, con un attacco senza precedenti alla Cina che accusa di ingerenze nella sicurezza nazionale. Trump lancia l'allarme per le elezioni truccate e le ingerenze esterne. In un discorso alla nazione che segna l'avvio di una nuova battaglia a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. Citando una recente indagine del Dipartimento della Sicurezza Internazionale, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che sono stati individuati circa 278.000 cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri di voto federali e annuncia la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto americani. Gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, ha detto anche Trump, conclusa la sesta notte di raid sul paese. Teheran risponde con attacchi nei paesi vicini, dal Bahrain al Qatar, e minaccia di chiudere dopo lo stretto di Hormuz anche quello di Bab el Mandeb con l'aiuto degli Houthi. A sorpresa i Pasdaran annunciano di aver attaccato la base militare americana in Siria. Torniamo in Italia con la sentenza di primo grado giunta ieri a quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone. Tra le condanne più importanti, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di ASPI. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tra gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliere verso Piacenza. Circolazione scorrevole sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Il tempo di una canzone e poi spazio ai settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Appuntamento con l'informazione a carattere locale, con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. In apertura della guida.it la cronaca, processo alla cooperativa Permano, le testimonianze dei genitori degli ospiti del centro diurno, maltrattamenti, violenze, abusi nella struttura di Borgo San Giuseppe. La fedeltà di Fossano in apertura, Molina Cordero, 19 anni fa la tragedia, 5 le vittime dell'incendio. La Gazzetta d'Alba apre con Mattarella che richiama Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del ministro che aveva avviato l'istruttoria in favore del gioielliere condannato nella giornata di ieri. Il Savignanese in apertura alla cronaca, furto al cimitero comunale, avviati i controlli e l'assistenza ai cittadini coinvolti. Ignoti hanno compiuto razzie e hanno danneggiato diverse tombe nella città di Racconigi. A Saluzzo con il Corriere di Saluzzo, controlli in diversi locali della zona, irregolarità in una piscina. Con l'arrivo dell'estate i carabinieri della compagnia di Saluzzo hanno rafforzato l'attività di vigilanza del territorio. L'obiettivo è di prevenire comportamenti irregolari nei settori della ristorazione, del turismo e dell'intrattenimento, ambiti che in questa fase dell'anno registrano un'intensa presenza di operatori e consumatori. Vediamo ancora l'Unione Morregalese, dopo oltre un mese di caldo record arriva il vero sollievo. Ultimi giorni di afa, da domenica 19 luglio l'arrivo di aria più fresca pone fine all'ondata di calore, temperature in calo e notti più fresche, ma senza pioggia significativa resta il rischio siccità per l'agricoltura. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Santana con Corazon Espinado ci ha accompagnato alle 8.46 e dunque all'appuntamento con l'accadde oggi, con l'almanacco, ovvero con la scoperta di ciò che si cela dietro questo 17 luglio insieme a Francesco Cataldo.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960, Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi. Hey!

0: Pino Daniele con lo Scarraffone ci ha accompagnato alle 9 di questo venerdì 17 luglio, di questa mattinata che continua in nostra e in vostra compagnia. Diamo spazio nuovamente all'informazione, ci aggiorniamo con le ultime dall'Italia e dal mondo, la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
3: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
2: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
3: Voltiamo pagina, la bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Amy Winehouse con Rehab e poi ancora spazio di informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 17 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura, tensioni sulla richiesta di grazia al caso Grinzane divide l'Italia. Video messaggio di Cirio, il ministro Crosetto, va esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa. Centrodestra schierato con Roggero, dure critiche dell'opposizione, strumentalizzato. La foto di apertura di quest'oggi dedicato alla pallavolo a due velocità, la società maschile si consolida Superlega, il femminile riparte da zero in Serie A1. Il primo piano di oggi approfondisce il titolo di apertura, Grinzane, serrande abbassate, la famiglia, siamo tutti stravolti, la gioielleria della tragica rapina anche ieri è rimasta chiusa e al gallo in pochi hanno voglia di commentare la sentenza contro la quale si è schierato il centrodestra. Sempre in primo piano troviamo le dichiarazioni del sindaco di Grinzane, vederlo andare in carcere per aver reagito all'ennesima rapina dà amarezza, così la sentenza. Intensa e sproporzionata, il paese è con Mario. Troviamo poi il colloquio con Emanuele Rossi, avvocato di Mondovì, avvocato monregalese, che scrive sui social: ecco il mio piccolo sfogo fuori dal coro, il bene non rubare a nessuno, come non togliere la vita. Andiamo oltre a pagina 42, a che punto è la lotta allo sfruttamento nel settore agricolo. Martedì a Cuneo l'iniziativa promossa da Arci, CGL, Fly CGL e Libera. Più si presidia il territorio e più ci si addentra in nuove distorsioni. Troviamo anche le dichiarazioni del segretario CGL. Nel 2018 nessuno riconosceva il fenomeno del caporalato, mentre oggi nessuno nega più che il problema esiste. A pagina 43 ancora la cronaca, il dolore dei genitori in aula, quei lividi sui nostri figli. Dopo le testimonianze degli ex dipendenti della cooperativa per mano di Cuneo, ieri il racconto dei familiari degli ospiti. Sono 12 gli imputati per maltrattamenti. Un padre ha spiegato che all'epoca il ragazzo non riusciva a raccontargli ciò che accadeva nella struttura. Era terrorizzato. Voltiamo pagina, se il patto civico rilancia Robaldo, bis alla guida della provincia. La corsa all'ente territoriale a un anno dalla tornata elettorale di Cuneo, Mondovì e Savigliano. Manassero in attesa, il capoluogo è un rebus alle urne in primavera estate. Unico candidato ufficiale per il momento è Boselli. A pagina 45 ancora due titoli, il gruppo sport di Confindustria Cuneo. Anche così si contribuisce al benessere. Il progetto nell'arco di pochi giorni ha già raccolto una trentina di adesioni fra realtà professioniste e amatoriale. Troviamo anche le dichiarazioni di Yuri Keki, ginnasta campione olimpico. Una volta era tutto un po' più semplice, conoscevi l'amico imprenditore, chiedevi un contributo per la tua associazione sportiva ed era fatta. Ora invece servono progetti. Ancora a pagina 45, quelle escursioni sulle Alpi cunesi su web vi aiuta a programmarle, il progetto di un professore di informatica con notizie gratuite da sentieri al meteo. Al momento sono consultabili percorsi dalle Valli Maira, Varvaraita, Valstura e Pesio. La prossima sarà la Valle Gesso e entro fine estate dovrebbero essere disponibili anche le Valli Grana e Po. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online alle 9.09 per questo venerdì 17 luglio. Ancora la cronaca in apertura di Targato CN. Prosciugò i risparmi dell'amica per giocare alle slot, 37enne Roerina condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. Parte offesa una pensionata albese che vide volatilizzarsi 80.000 euro. Cunodice.it in apertura la politica, Collidà apre il cantiere civico. Avviso di sfratto per Manassero, la nuova aggregazione è pronta a lanciare nella corsa Enrico Collidà. E come ai tempi di Borni nel calderone c'è un bel pezzo di ex PD. Cuno24.it in primo piano, due serate in consiglio comunale tra sicurezza urbana, crisi idrica e tariffe dei bus. Il 20 e il 21 luglio l'assemblea di Palazzo Municipale affronta un ordine del giorno fitto. 6 proposte di ordini del giorno, 2 oggetti deliberativi e 12 interpellanze. Dalla modifica al regolamento di polizia urbana alle liste d'attesa nelle RSA, passando per il viadotto Soleri. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con la Camera di Commercio, stanziati 890.000 euro per i nuovi 4 bandi dedicati a intelligenza artificiale, digital marketing, ESG e reti d'impresa. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: Bruce Springsteen con Don't Play That Song ci ha accompagnato alle 9.13. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Condiamo ancora spazio alla musica con Marco Mengoni, Mohamed Ali, dopo qualche consiglio utile.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Mengoni sono.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Se telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, cantata da Mina, famosissima. Questo è l'omaggio di Claudio Baglioni con Se telefonando, appunto.

partire da questa sera, venerdì 17 luglio, fino a domenica 19 luglio, torna il Cuneo Music Festival, che vede alternarsi tre grandi ospiti sul palco: Elio Le Storie Tese, DJ Claudio Cecchetto e poi la cantante Sara Toscano, domenica 19 luglio. A proposito di Sara Toscano, una cantante giovanissima, ha soli 20 anni, che però ha già partecipato ad Amici, è salita sul palco del Festival di Sanremo e adesso sta facendo, diciamo, parlare di sé con perché ha vestito i panni dell'attrice con un film che è andato su Netflix, Non abbiamo bisogno di parole. Sentiamo allora la sua canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo nel 2025, Amarcord.

Pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato appunto

0: con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, tra Santena e Trofarello verso Milano. Restiamo sulla tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova per i veicoli in direzione dell'incrocio Casale Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E dopo l'informazione e la musica diamo spazio nuovamente a Francesco Cataldo che con l'almanacco ci racconta ciò che si cela dietro questo 17 luglio.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli

meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975 aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: bella, che bella, che bello iniziare con un po' di rock. Buongiorno, Bob Seger and Silver Ball Band, una band di quelle rock di un tempo che fanno queste ballad molto molto molto belle. Allora, buongiorno, ciao,
1: buongiorno.
0: Giacomo.
1: Ormai il computer ha capito quali sono i gusti, cosa deve selezionare.
0: C'è qui la socia, la socia qua a fianco che se l'è programmato un bel pezzo rock, certo. A quest'ora fa sempre bene, perché la bella musica fa bene. Allora, io ieri sera sono reduce dal concerto di Serena Brancale, devo dire la verità, ero stanca, ero insomma sto caldo, sono partita, sai quando dici no vabbè ma non ne ho voglia, alla fine chi me lo fa fare? E devo dire invece che ho visto uno dei più bei concerti che ho visto, perché lei è veramente un artista tutto tondo, ha rivisitato alcune sue canzoni, le ha modificate, cioè sentite come fa Andamento Lento. Adesso sono andata a recuperare una registrazione della RAI che appunto lei esegue Andamento Lento di Tullio De Piscopo.

unisce tutta la sua grinta, la sua grinta pugliese, questa voglia, insomma, un po' di Taranta, un po' di brava, molto molto bella, ma molto, molto

Sul lento, questa è una versione live, e lei sta spopolando ovviamente con Levante e Delia, con questa canzone che ha aperto il concerto di ieri sera, poi ovviamente l'ha rifatta verso il finale.

Elena Brancale, Levante Deglia, al mio paese. Andiamo adesso al nostro almanacco. Perché Black Sabbath? Beh, perché c'è un...

0: è nato quest'oggi, era nata quest'oggi anche la grandissima rossa Milva, che ho avuto la fortuna di incrociare ad un festival di Sanremo. Lei ha cantato questa canzone firmata da Faletti, da Giorgio Faletti, The Show Must Go On, ed è una canzone bellissima, ascoltatela bene.
1: I falliti sono fuori dal gioco, non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

anche in questo 17 di luogo non poteva mancare l'angolo delle stelle, allora vediamo segno per segno la nostra situazione odierna. Ariete, giornata ottima da sfruttare appieno come desiderate. Toro, le stelle vi saranno veramente amiche, sarete dinamici e attivi. Gemelli, troverete il modo giusto per affermare la vostra personalità. Per quanto riguarda il Cancro, sarete in ottima forma, desiderosi di svagarvi. Leone, con il partner dovrete chiarire un piccolo malinteso. Vergine, stelle favorevoli alla mente e alla fantasia costruttiva. Bilancia, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Scorpione, non drammatizzate per un piccolo imprevisto. Sagittario, vi converrà per oggi rifiutare degli impegni mondani. Ci spostiamo al Capricorno, catturerete con facilità l'attenzione delle persone che vi circondano. Acquario, nell'arco della giornata evitate attività rischiose, mentre i Pesci sarete un po' distratti e poco efficienti, avrete bisogno di riposo. Mi fermo qui anche per oggi, l'oroscopo del 17 di luglio è terminato, ci risentiamo domani.

ci piace molto ricordare anche le canzoni che insomma erano prime in classifiche in passato. 50 anni fa esattamente, in questo periodo, l'ho già fatta ascoltare qualche giorno fa, la prima in classifica era questa.

altro pezzo da 90 che era in classifica, ma in questo caso oltre 60 anni fa, è quello di Jimmy Fontana, Il Mondo, canzone che hanno rivisitato tantissimi interpreti. In questi periodi, voi sapete, abbiamo spulciato molto nelle cover, in quelle canzoni cantate da altri per in qualche modo per far sì che siano immortali. Questa è la versione di Francesco Guerrenga con Sergio Dalma, Il Mondo.

0: 10:16. Il meglio delle parole online, ormai siete abituati a questo, a questa rivisitazione, i pezzi più iconici, particolari della nostra trasmissione che quest'anno compie 25 anni. Poi dobbiamo ancora ricordare Carla Boni, che era nata quest'oggi, quella del mambo italiano. La mongolfiera Monaco è atterrata praticamente, hanno non centrato bene l'ambaradan e sono finiti su una strada, ecco. Quindi sposta tutte le macchine, un casino.
1: Precedenza alle mongolfiere.
2: La vedo.

0: cioè, perché eravamo bastini in quel momento lì. E quindi, ah, poi una cosa, la mia era una mongolfiera un po' sgaruppata, perché il giorno prima aveva preso fuoco un pezzettino di plastica lì. Ho cominciato a fare la faccia e questo qui, il mio pilota, fa: tranquillo.
1: Se te lo dici tu,
0: tranquilla, non ti preoccupare. E poi non è così facile atterrare, ecco perché lui mi diceva: ci vogliono beaucoup de patience. Sapendo, cioè, infatti ho detto: beh, guarda, hanno proprio ciccato, sai, il passeggero, perché beaucoup de patience non portare me, però non portare me, capito?
1: Sì. A meno che non ti portassero direttamente al palazzetto dello sport di Cuneo, che poteva essere un ingresso meraviglioso. Sì, sai che bello.
0: Sì, cioè, tra le tante cose che mi sono successe, avete presente quando i parcheggi sono enormissimi e non trovi più la macchina? Sì, che mi hanno fregato dei camper che prima non c'erano, poi c'erano, no? E quindi ho sbagliato strada. A un certo punto ho fermato, uno fa: scusi, la statale, perché dalla statale riesco a arrivare alla macchina. Hanno pensato che mi fossi proprio rincoglionito. Il rincoglionito l'abbiamo tolto perché, così per pietà, ecco. Allora, Mambo Italiano, la versione originale di Carla Buoni.

0: ti tiri gli spaghetti con tua sorella per dire a casa?
1: Ma no, così no.
0: No.
1: No.
0: Ah, così?
1: Piuttosto ci tiriamo i libri.
0: Non... Così?
2: No, gli spaghetti no.
0: No, no, però... Però
3: ah, perché i libri così? Voi li usate per tirarli. Ah, però questa è cultura.
0: No, no, no.
3: Ah, però

0: prendendo in esame, diciamo, il nostro ufficio, no? Ognuno di noi ha un po' la sua postazione, sì, e predilige magari un computer dove c'ha tutte le sue,
1: le sue cosine.
0: Le sue cosine.
2: Allora, che poi arriva qualcun altro che la sposta su un altro computer, che la sposta sul terzo computer. E tu dici: ma io l'avevo salvata lì, ma,
0: no, vabbè,
2: perché, ma dove sono finite, aspetta, le mie cose?
0: Aspetta. Non
2: perché
0: ci
2: sembra così facile per voi a casa, invece non è facile.
0: Abbiamo i panni pubblici. No. Però alle volte sappiamo che magari alcuni computer sono più recenti, quindi più veloci, no?
2: Sì,
0: e allora
2: sì.
0: Praticamente il modo in cui tu usi il computer sembra che indichi il tuo livello di stress. Tu che fai cartelle, cartelline, copie, ricopie?
2: Sì, beh, no, e che copie, ricopie? Io faccio cartelle, sottocartelle, sottocartelle di sottocartelle, terze sottocartelle, insomma faccio tutto quanto l'albero genealogico delle cartelle.
3: Spieghiamo questo. Perché gli svizzeri ci hanno illuminato d'immenso.
2: Bravi svizzeri.
3: Le persone stressate digitano e muovono il mouse in modo diverso da quelle rilassate.
2: Attenzione, quindi se stiro dei pugni continuamente sul mouse non va bene
3: assolutamente,
2: sì. Ok, il modo con cui piscio di tasti anche sulla tastiera, per dire,
3: sì,
2: anche quello può essere sintomatico. Io uso due dita per ogni mano, cioè non ho imparato a fare il dattilografo come ti insegnavano a ragionerebbe in tempi, ti ricordi?
3: Sì.
2: C'era la dattilografia e quindi ti mettevano una macchina da scrivere davanti e tu imparavi a usare tutte le cinque dita della mano. No, io ho due dita di una mano.
3: Così.
2: Esatto, però vado velocissimo, devo dire che...
3: Le persone stressate muovono il mouse più spesso e meno accuratamente e coprono distanze maggiori sullo schermo.
2: Ma sai perché il mouse, quando sei stressato, compie tanti giri dello schermo? Perché ogni tanto finisce fuori dalla finestra.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non

0: l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla statale 30 della Valbormida segnaliamo code per lavori tra l'incrocio Alessandria e Cantalupo in direzione statale 29 del Colle di Cadibona. Sempre per lavori sulla statale 596 diramazione per Cairoli, si rallenta tra l'incrocio Cozzo e l'incrocio Terranova in direzione statale 31 del Monferrato. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di

0: l'amore è una follia e poi il meglio delle Madonna online, come sapete.
1: Ma fatta innamora. Sa, voi che siete sempre dietro alle diete, di insomma, quel cos'è?
0: Intermittente. Io faccio il digiuno intermittente.
1: Che è quello di Natale, perché Natale arriva nelle lucine con le intermittenze.
2: Ah, giusto. Natale tutto.
0: No, ormai è quello che adesso va per la maggiore, sì. Perché poi insomma ci sono dei testimoni importanti, come non so, Fiorello, che ha detto più volte dall'anno scorso che c'è questo digiuno intermittente, che è dimagrito.
1: Ah sì. È un po' dimagrito, lo è effettivamente. Allora, c'è uno nutrizionista svedese, sì. Che, a cui si rivolgono molte star, per esempio Katy Perry, che parla del metodo 17/20. Io non so se lo conoscete, è molto semplice. Praticamente su 20 pasti, 17 vanno calibrati con una buona quantità di proteine, grassi buoni, carboidrati a rilascio lento carboidrati a rilascio lento e verdure. I tre pasti che restano fuori sono totalmente liberi, proprio per la vostra gioia. Io non ci ho capito niente, sinceramente, anche mentre dice. Allora, 17 pasti su 20 vanno calibrati, che poi da calibrati può essere qualunque cosa, con una buona quantità di proteine, grassi buoni. Chi sono i grassi buoni?
0: 20 pasti non è in una giornata, ovviamente.
1: No, su 20 pasti, certo, 20 pasti sono 10 giorni praticamente, no? Pranzo e cena. Carboidrati a rilascio lento, cosa saranno mai? Pasta e fagioli che rilasci lentamente altre cose.
0: Tu sei sempre su quegli argomenti lì.
1: Ho capito, ma rilascio lento.
0: No, tu hai dei problemi, te lo dico io.
1: Ogni tanto sei lì. Per dire, va bene.
0: Lo rilasci.
1: Rilasci e voglia.
0: A volte lo tieni.
1: A volte lo tieni. Se poi sotto le coperte, divorzio, totalmente divorzio, va bene. Vado un attimo di là.

0: snob.
1: Cosa?
0: Perché per stare, allora, in pratica fa figo essere snob. Allora, quello
2: fa, fa figo.
1: Fa chic.
0: Fa molto chic.
1: Non impegno.
0: E poi bisogna fare un po' così, che fa molto che barba, che noia.
2: Allora, per essere snob non bisogna mettere la televisione in camera da letto.
1: No, poco
2: Poi non bisogna viaggiare con gruppi organizzati né andare in villaggi vacanza. Bisogna sempre muoversi fuori stagione.
1: Oh sì, a gennaio.
0: La prossima
2: preferire
0: la farò forse
2: preferire l'argento all'oro.
0: Questo è il platino, scontro.
2: Evitare i negozi dove ci sono i saldi.
1: Saldi, che caffonata.
2: Sì, che infatti ci sono dei negozi che scrivono occasione.
0: Quanto mi piace spendere il triplo di quanto spendo un anno.
1: Scrivono saldi po' chic.
2: A questo non lo sapevo, non l'avrei mai detto. Bisogna evitare il sushi.
1: Come sushi? Ma tesoro, ma dai.
2: Ma dai, tu vuoi la sangria?
1: Tesoro, tutti e due, la sangria.
0: Mi piace una morire.
2: Per essere snob.
1: Ci credo. Megafonata.
2: Gli snob non bevono la sangria.
0: Eh beh, mi piace la sangria, non sono.
1: Gli snob stappano.
2: Tempustine
1: non è snob.
0: Te lo puoi tenere.
1: Non è snob.
0: Tu sei da te.
2: No. Poi le grigliate e il forno a microonde.
1: Vabbè, grigliate.
0: Allora, le grigliate, voglio dire, le fa anche Brad Pitt. Le grigliate.
1: Senti, Gianfrancesco è pronto alla brocciola al sangue come piace a te.
2: Poi, ma pronunciare le parole brunch e jet set.
1: Perché non fa snob? Brunch e jet set. Non sapevo.
2: No, assolutamente no. Non frequentare i centri fitness e palestre.
0: Oh,
1: abbiamo capito.
2: Che alleni nel deserto, nella foresta. Lo snob non si abbronza mai, che tristezza.
1: È vero, perché l'abbronza tua fa tanto uomo di campagna.
2: Ah, non avevo idea. Lo snob non utilizza mai il biglietto da visita.
1: Lo snob
0: non ce li ho mai dietro. È fantastico quello almeno.
2: Non si mostrano né simpatici né gentili. Non si scusano mai, tantomeno si giustificano.
0: Sì, anche se uno è in ritardo, chi se ne frega, aspetto tipo va.
1: Ah, snob, ma va.
2: No, sono i 10 comandamenti del perfetto snob.
0: Certo, capito. Ma
2: e poi ancora avere sempre l'aria superiore seccata e indifferente.
1: Sì. Che noia. Ricordiamoci sempre che le freak.
0: Sei chic.
1: Oh, brava.
0: E quando sei stupidi. Ma perché le freak sei chic?
1: Che ne so, faceva così la canzone. Le freak sei chic, diceva. Ci sarà un motivo.
0: Tra poco ve la faccio sentire le freaks chic, ma prima c'è Francesco De Gregori con Lucio Dalla. Era il 1979, un'estate straordinaria dove uscì questa. È una tournée straordinaria, ma come fanno i marinai?

strepitosa questa, e fu la prima grande tournée di due personaggi musicali insieme, perché allora non c'erano questi abbinamenti assolutamente, visto che prima in un promo Badole si parlava di The Freak, ecco che ve la faccio sentire.

passato le 10.59, siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, buon weekend, sono praticamente gli ultimi minuti del weekend e poi via, tanti partiranno per le vacanze, quindi buone vacanze. Se Fatherson con i Boys On, canzone storica, perché l'ha scritta Cat Stevens, ma loro l'hanno voluta riproporre ed è molto bella anche questa versione, questa cover loro. Grazie, appuntamento a lunedì per quanto riguarda le Badola Online della settimana e poi nel weekend ovviamente. Grazie.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, ben trovati, abbiamo raggiunto un altro traguardo, ovvero il venerdì. Questi sì che sono traguardi. Benvenuti, ben arrivati da Lorenzo, dallo staff di Pianeta Italia, pronti anche quest'oggi con una playlist con brani anche dell'estate, canzoni dell'estate di ieri, musica degli ultimi anni che si farà ricordare domani. E apriamo subito senza perderci molto con

città, benvenuti, ben trovati da Lorenzo, dal nostro staff. Ultime, non ultimissime, però diciamo ultime puntate prima della pausa estiva, che ci vedrà fermi praticamente per il mese di agosto, ma giusto il tempo di rilassarci, di meditare, di pensare ad altre canzoni, altre cose, andare a cercare insomma nuove sonorità da farvi ascoltare, da riproporvi. Benvenuti, dicevo, alla storia della musica italiana dell'estate, anche dagli anni 70 ad oggi. A proposito di canzoni dell'estate, tra poco vi portiamo al Cantagiro 1975, mentre per i prossimi minuti c'è Alberto Forte.

strade, per le piazze, per i borghi più belli italiani, questa manifestazione appunto dal nome Canta Giro, e che ci ha riportato anche ad ascoltare le canzoni dell'estate che suonavano tra gli anni 60 e gli anni 70. 1975, estate, si presenta al pubblico questo gruppo, il nome era Piero e i Cotton Fields, il brano Due Delfini Bianchi.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilmondo.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, la radio di...

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Un saluto dai campioni dello sport.
1: Un saluto agli amici della radio Piemonte Sound, da Arianna Fontana.

inizi gli anni 90, 1995, lui si chiama Anonimo Italiano. In quegli anni, devo dire che quando sono uscite queste canzoni si è detto: ah, c'è un nuovo singolo di Claudio Baglioni, perché la voce è veramente, non dico identica, ma quasi. E ve lo facciamo riascoltare quest'oggi con la canzone di punta del suo repertorio, che è anche questa.

0: Siamo nella musica italiana degli anni 80-90-2000. Vi ricordo, se avete un motivo da riportare alla radio, lorenzo@radiopianeta.it oppure Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio è la nostra pagina Facebook.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Radio Piemonte Sound, un grande bacio da

0: Sono le 12:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
2: E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante 2 ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
3: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
2: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
3: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
3: Ed è tutto, più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Una piccola pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Speriamo quest'anno di vederla qualche stellina, ne avrei anche bisogno. Però giustamente l'ha riportata in musica nel 1983 il mitico Franco Simone. Tra poco restate con noi, arriva la sequenza musicale, tre brani senza interruzione né parlata né pubblicitaria, mentre per i prossimi minuti una donna che ci ha regalato canzoni veramente di una d'amore, di pensiero, canzoni in cui ha raggiunto il suo massimo secondo me della sua voce, della sua estensione vocale. Sto parlando di Giuni Russo, quest'oggi con Mediterranea.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

dite la verità che non vi aspettavate Adriano nell'Italia e Graffiti, e però questa canzone, diciamo che tra tutto il suo repertorio questa è una di quelle canzoni belle, secondo me veramente belle, però rimaste un po' nascoste, quelle che dici vabbè, ma no, ce ne sono altre da far ascoltare, ma perché questa no. 1979 era il momento di Italia Graffiti con Adriano e bellissima pianeta Italia.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: testa incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: I grandi classici della musica italiana, in questo caso degli anni Ottanta, con Eros e Ti sposerò perché hai del carattere.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
2: Pianeta l'Italia. Lucio Battisti che ancora una volta ci fa riascoltare un pezzo davvero che ha fatto la storia. Siamo all'inizio degli anni 80.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

proprio le primissime incisioni di Ivano Fossati, perché siamo già nel 1977, quindi qualcosa dal 75 lui aveva inciso, ma soprattutto aveva scritto già dei testi abbastanza importanti per diverse colleghe come anche Mia Martini. Ma in questo caso è stato lui il protagonista del nostro momento con Italia Graffiti.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
2: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
3: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
2: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via all'avventura in panchina.
3: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
2: Ora il tennis, Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Grande ragazzi, Antonello Venditti, 1986, l'album era Venditti e Segreti ed era già il suo 14° album, però è fantastico quest'album perché all'interno troviamo Peppino, Giulio Cesare, Segreti, Settembre, C'è un cuore che batte nel cuore di Roma, bellissima anche questa, mamma mia ragazzi, che album.

0: diverse fasi di questa canzone, diverse rivisitazioni. Primo è il motivo degli anni 60 di Mina, poi la stessa Mina lo riprende nel 1978 riarrangiandolo in una maniera, devo dire, molto più veloce, molto più ritmata e simpatica. Nel 2004 Fiorello lo riarrangia e lo ricanta nuovamente, Città vuota.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: solo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Le grandi canzoni
1: italiane. Altro grande gruppo che ha segnato gli anni 90 sicuramente sono loro, i Di Rotta su Cuba, ve li ricordate? E andremo a ripescarli anche nel corso delle prossime settimane con qualcosa di carino da parte loro. Sicuramente la canzone è il singolo che li ha fatti veramente esplodere in tutta Italia. No, in tutto il pianeta no, in tutta Italia sì, però con Gelosia.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

Ano Ornella Vanoni con questa sua ricetta di donna, devo dire che ci ha dato un po' tutti gli ingredienti per iniziare forse a capire un po' come prenderle. Grande 1980.

siamo nel decennio 2000 con Rimini. Benvenuti, bentrovati, siete all'interno di Pianeta Italia. Buon venerdì da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff, grazie per essere dei nostri. Parte adesso una sequenza, ovvero tre brani senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Tra poco in compagnia dei grandissimi Cochi e Renato, Gigi D'Alessio, ma subito in apertura c'è lui, c'è Adriano.

la Cocchi e Renato in chiusura, Gigi D'Alessio prima con Mi Vida e in apertura la cumbia di Chi Cambia, Adriano Celentano. È stata una sequenza un po' passerella, se mi passate il termine. E la nostra sequenza a questo punto ritorna lunedì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. Qualcosa ancora dei, diciamo, dei nostri tempi che andremo a ricordare domani. Chiudiamo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
3: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
2: Continua il caldo sull'Italia. Oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi su Radio Piemonte Sound ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica. Le vostre estati più belle dal 1964 al 2008. A tra poco!
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

1970, benvenuti a una nuova puntata dello speciale Festival Bar. Io sono Mirko Benciveni, insieme riviviamo tutte le vostre estati più belle in musica 1964-2008 con le canzoni che parlano d'estate e veramente sprizzano energia estiva da tutti i pori. Vi porto ora al 1983. Vittorio Salvetti ha ideato nel 1983 anche un'altra manifestazione musicale, Azzurro, che terrà compagnia agli italiani prima del Festival Bar per tutti gli anni 80 e fino all'inizio dei 90s degli anni 90. Azzurro e il Festival Bar andranno in onda su Canale 5 e appunto nel 1983 per la prima volta il Festival Bar è trasmesso dall'emittente con il Grande Biscione da Canale 5 tutta l'estate, 25 ore di TV. L'unico festival a puntate del mondo, dice con orgoglio patron Vittorio. Da Chioggia a Verona, a Messina, Siracusa, Malta, Gargano, tante le tappe che vengono affrontate conducono l'edizione del 1983 Claudio Cecchetto, Marina Perzi ed Eleonora Brigliadori, lei già volto di Canale 5. Tra i tanti partecipanti al Festival Bar 1983 c'è anche un certo Paul Mazzolini in arte gazebo. Pensate che con questa Like Chopin, tra 33 giri, 45 dischi mix, che più ne ha più ne metta, ha venduto una roba tipo 8 milioni di dischi in giro per il mondo. I Like Chopin, ce la riascoltiamo insieme, gazebo.

Festival Bar con Mirko Bencivenni. Ora nel 1983, beh, vincitore assoluto di quell'edizione era il reietto di Sanremo, Vasco Rossi con Bollicine, mentre la sigla in arena è Juliet di Robin Gibb. Il concerto dal vivo invece vede protagonista un'icona del rock americano degli anni 70, Lou Reed, leggendario leader dei Velvet Underground e compagno d'avventura di Andy Warhol. Al disco verde invece si afferma Shalpi con Rockin' Rolling, e chissà quante di voi si sono innamorate all'epoca guardando le copertine dei 45 giri di Mr. Shalpi.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: C'è grande musica nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, ma ora è arrivato il momento di ascoltare un successo del presente.
2: Non so neanche.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisodontale.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: Tutti ancora benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi in questa estate l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
3: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem, Deborah Serra...
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Noi ci mettiamo in pausa per qualche istante, alcuni consigli preziosi per voi e poi si ritorna alla grande e si riparte di slancio con speciale Festival Bar.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New Hit.
1: Dalla compilation blu del Festival Bar 2008 abbiamo estratto per voi due successi che ascoltiamo uno via l'altro nel cuore dell'estate 2024 qui su Radio Piemonte Sound. Tra poco il Sonora con Love Show, ma subito Matt con Baggin.

non era estate senza Festival Bar, e noi lo sappiamo molto bene di Radio Piemonte Sound. Infatti vi facciamo rivivere tutte le vostre estati di quel periodo 1964-2008, ma anche, chiaramente, anche le new hit e i successi del momento.

0: piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. C'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Caso Mario Roggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere. Depositata dalla moglie di Roggero la domanda di grazia.
3: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
4: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
3: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
4: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
3: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Un po' di pubblicità e poi torniamo con Speciale Festival Bar.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a San Peire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Buon'estate con Radio.

In questo caso con l'ex Police Sting dal Festival Bar 1993 per l'esattezza. If I Ever Lose My Faith in You. Torniamo invece ora al 1983, perché dovete sapere che nell'estate di quell'anno del 1983 che stiamo prendendo in causa, poche settimane prima della finale, proprio per festeggiare i 20 anni del Festival Bar e segnare il passaggio alla TV privata, Vittorio Salvetti ha proposto su Italia 1 Festival Bar Story con l'aiuto di Poppy Minellono e di Daniela Goggi. Salvetti ripercorre con filmati d'epoca tutte le edizioni e i momenti salienti delle edizioni precedenti del Festival Bar, che invece erano stati trasmessi dalla Rai. Ma nel 1983 c'è anche un giovanissimo

conquista la vittoria con Fotoromanza. Tra gli stranieri, l'evento della serata in arena è l'attesissima esibizione dei Frankie Goes to Hollywood con Relax e C-Tribes. Chi sono i Frankie Goes to Hollywood? Ma naturalmente è un provocatorio

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Yo. Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
2: Solo i successi più belli dell'estate facevano parte del Festival Bar, ma ora è arrivato il momento di un successo del presente. Estate 2018, quando ormai il Festival Bar è un ricordo lontano, ormai 10 anni che non c'è più questa manifestazione, noi siamo pronti per regalarci nel nostro pomeriggio insieme anche una hit del presente.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 72enne è rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. La vicenda ha innescato un duro scontro istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio, che aveva avviato un'istruttoria per richiedere la grazia per Roggero. Il capo dello Stato ha ricordato al guardasigilli che atti di clemenza sono una prerogativa esclusiva del Colle. Immediata la reazione delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle ha attaccato parlando di vergognosa operazione di propaganda, mentre la deputata del PD Serracchiani ha definito il guardasigilli inadeguato. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il disegno di legge del governo finalizzato a questo obiettivo, ha aggiunto il titolare della protezione civile, sarà licenziato entro il mese in commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Operazione antiterrorismo, arrestata nel Pavese una 17enne italiana per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale. Ieri l'Aula ha approvato la proposta di legge in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento, che è stato trasmesso al Senato, prevede l'introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza finalizzato ad assicurare la stabilità dell'esecutivo. Sviluppo economico. Si è svolta ieri davanti alla 10ª Commissione Attività Produttive l'audizione di Claudio Descalzi. L'amministratore delegato di Eni è stato ascoltato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento nei settori produttivi per sostenere la crescita. Si è svolto mercoledì alla Camera il question time del governo, hanno partecipato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, l'offerta formativa degli istituti tecnici, la tutela dell'artigianato e la situazione dell'industria automobilistica, con particolare riferimento alle attività del gruppo Stellantis. Competitività e sviluppo. Si è svolta ieri presso l'aula dei gruppi parlamentari la cerimonia di celebrazione del centenario di ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la presentazione del rapporto L'Italia nell'economia internazionale. All'evento ha partecipato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Media e diritti è andato in scena martedì alla Camera l'evento di presentazione della relazione annuale 2026 a cura dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno partecipato tra gli altri la segretaria di presidenza della Camera Anna Rita Patriarca e il presidente dell'autorità Giacomo La Sorella. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
4: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, quinta puntata di Festival Bar. Presentano Alessia Marcuzzi, Natascia Stefanenko e Daniele Bossari.
1: Speciale Festival Bar.

a bordo se solamente da poco siete dei nostri, avete catturato il nostro segnale. Questo è lo speciale Festival Bar, il programma senza tempo che vi augura buona estate, riportandovi indietro nel tempo alle vostre estati più belle, quelle del Festival Bar dal 1964 al 2008. Qualche istante fa abbiamo rivissuto un momento magico con la presentazione di Andrea Salvetti del Festival Bar 2001 e quindi una hit dal Festival Bar 2001, in questo caso con Kylie Minogue, questa Can't Get You Out of My Head. Vi porto ora al 1985, l'anno in cui vincono i Righeira con L'estate sta finendo. Nel 1985 la manifestazione parte dalla splendida piazza del campo di Siena con un cast semplicemente strepitoso: Supertramp, China Crisis, Howard Jones, tanto per citarne qualcuno, e poi il Vasco Rossi di Cosa succede in città. Conducono il Festival Bar 1985 Gabriella Carlucci, Licia Colò e Susanna Messaggio, e c'erano anche loro, più Calypso che mai, e belli variopinti, il gruppo italiano di Patrizia Di Malta, Soledad.

Quale Festival Bar in questo preciso momento nel 1985 con la nostra mente e i nostri ricordi. La finale dell'Arena di Verona si aprì con un mini concerto di Loredana Bertè che dal vivo con la sua band cantò in sequenza Banda Clandestina, Ragazzo Mio, Iris, Non Sono Una Signora e Sei Bellissima. La sigla iniziale della manifestazione, ve la ricordate? Era un video girato in Brasile di Acqua, altro brano di Loredana Bertè.

Questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
2: Nel settembre dell'anno 2014 un hacker diffonde le foto private di Jennifer Lawrence sul web e l'attrice risponde allo scandalo definendola a tutti gli effetti una violenza in piena regola. Nello stesso periodo primo in classifica in Italia è Ricky Iglesias

0: in arrivo anche l'informazione qui su Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora speciale Festival Bara e New Hit.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
3: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio. Ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
4: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
3: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
4: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
3: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc, chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes, qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri, si riparte con la FP2 alle 17.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
0: C'è tanta musica dell'estate su Radio Piemonte Sound, con speciale Festival Bar e New

Il Festival Bar del 2005 presentato da Vanessa Incontrada e Fabio De Luigi vede come vincitore NEC, ma noi ora da quell'edizione andiamo a ripescare Irene Grandi con Lasciala Andare, che ascolteremo tra qualche istante. Prima però c'è Natalie Imbruglia con Shiver.

Fattoria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste. Per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Barnum ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
0: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

Ascorus e Rolling Stones. Il 2022 fu un anno veramente sotto il palco, con concerti da ricordare. E già, perché dopo un lungo periodo che aveva azzerato quasi tutte le attività live, il ritorno della musica era qualcosa di decisamente significativo e

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.
6: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Senti che musica, ora spazio alle news e poi sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
3: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
4: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
3: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
4: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
3: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
5: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Amici, ricordiamo ora l'estate 2022. Da Belen a Chiara Ferragni, sulla spiaggia, al mare o davanti allo specchio in bagno, si scatenò una vera e propria gara tra fuori di seno, è il caso di dire. Mentre uno dei singoli più forti di quell'estate 2022 che stiamo ricordando ora su Radio Piemonte Sound è La Dolce Vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei. Numero uno nella classifica dei singoli più venduti in Italia nella stagione più calda di quell'anno.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Radio Chiemonte Sound, amica radio.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Radio Piemonte Sound.

0: saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
1: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, ma sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per l'idea di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere una Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto sportivo dagli sportivi.
3: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Tony Cairoli.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie sul traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Momento dedicato all'informazione locale, a cosa succede in provincia. Beh, in questo caso sta diventando ovviamente un caso italiano, quello di Mario Roggero. I politici locali si sono schierati in buona parte per Mario Roggero. Sentiamo l'appello del governatore Cirio.
3: Ciao a tutti, ho una comunicazione importante da farvi. State seguendo sicuramente.

ovviamente la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a oltre 14 anni di carcere in Cassazione per aver ucciso due rapinatori nell'ambito dell'ennesima rapina che aveva subito nella sua gioielleria in Grinzane Cavour, nel nostro Piemonte. Noi non vogliamo entrare nel merito giuridico della sentenza. Io sono un uomo delle istituzioni, rispetto le istituzioni, rispetto il lavoro della magistratura e ne ho piena fiducia. Quello che voglio ribadire però è che la nostra Carta Costituzionale prevede una figura, prevede un istituto che si chiama la grazia, che si chiama il perdono, che è un qualcosa che si può dare a cittadini e a cittadine che nella loro vita abbiano vissuto una situazione come quella che ha caratterizzato la vita di Mario Roggero. Perché Mario Roggero è un cittadino onesto, un uomo che per più di 70 anni ha vissuto nella propria attività, ha allevato dei figli, una famiglia, dei nipoti, l'ha sempre fatto onestamente, pagando le tasse e lavorando tutti i giorni. Ha subito tante rapine, tanti episodi di violenza, ha subito un'esasperazione che lo ha portato nel corso dell'ultima rapina, proprio oggetto di questa sentenza, a reagire. Ebbene, è evidente che nessuno può farsi giustizia da solo ed è evidente che le leggi vanno rispettate, ma è altrettanto evidente che nella nostra Costituzione c'è un istituto che si chiama perdono, che serve proprio per casi come quello di Mario Roggero, il caso di un cittadino per bene, di un cittadino onesto che può avere sbagliato con una reazione che era eccedente quella che era la legittima difesa, ma la reazione era portata dall'esasperazione, dalla paura, dal terrore, dalla volontà di difendere se stesso, i propri figli, la propria famiglia, la propria vita. Io mi chiedo come ciascuno di noi si sarebbe comportato al suo posto ed è il motivo per cui noi chiederemo di sostenere l'istanza di grazia. Non lasceremo solo Mario Roggero, cittadino piemontese onesto che ha l'unica colpa di aver dovuto difendere in un momento sicuramente di esasperazione quella che era la sua famiglia, quelli che sono i suoi figli, quelli che sono i suoi valori, quello che è il suo lavoro. È il lavoro per chi ha un'attività come quella di Mario Roggero diventa la vita. Ecco perché abbiamo presentato questa istanza ed ecco perché il Piemonte non lo lascerà solo.

0: Ed ora sentiamo invece il senatore Giorgio Bergesio. Cosa è successo ieri al Senato?
1: Io intervengo oggi per esprimere tutta la nostra profonda amarezza e la nostra vicinanza umana

Maurizio Mario Roggero. In quei drammatici momenti, segnati dalla paura e dalla concitazione, reagì a un'ennesima aggressione. Aveva già subito più rapine negli anni precedenti, che aveva sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Una vicenda nella quale purtroppo persero la vita due dei rapinatori e un terzo rimase ferito. Nessuno può gioire per la perdita di vite umane.

Repubblica, Sergio Mattarella, affinché voglia valutare nell'esercizio delle sue prerogative che la Costituzione gli attribuisce la concessione della grazia a Mario Roggero.

0: centrodestra unito possa chiedere per quest'uomo la grazia. Sarebbe un grandissimo gesto da parte di tutti noi, con grande senso di responsabilità. Caro Mario, ti vogliamo libero subito.
1: Cosa succede in città?
2: Il più grande concerto di musica italiana lo ascolti su Pianeta Italia.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: punto it.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono le 17:59.
4: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
5: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
6: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
5: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
6: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
5: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Ogni grande canzone ha una storia da raccontare. Su Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di celebrare gli anniversari più importanti della musica suonando le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Che fermerà la musica.
3: Le canzoni che compiono 60 anni.
2: Nel 1996 Biagio Antonacci pubblica il suo quinto album, Il Mucchio, un disco di svolta in cui per la prima volta si mette in gioco anche come produttore. Tra le tracce c'è una perla rara, Non parli mai. La vera magia di questo pezzo sta nel modo in cui ribalta il classico cliché delle canzoni d'amore. Di solito il silenzio fa paura, viene visto come un muro. Biagio Antonacci fa l'esatto opposto, trasforma il silenzio in un rifugio. Canta a questa donna così introversa, che scrive mille lettere ma poi si addormenta pensando se spedirlo o no, e a un certo punto fa una mezza marcia indietro, quasi parlata, in cui dice: ho sbagliato a dirti che stai troppo in te, rimani lì, non parlare, c'è chi può amarti anche così. È un inno all'accettazione totale dell'altro, senza volerlo cambiare a tutti i costi. Musicalmente il brano ebbe un successo clamoroso, tanto da diventare uno dei singoli trainanti dell'album. Pensate che piacque così tanto che spinse Biagio Antonacci l'anno successivo a farne realizzare diverse versioni remix da club, dimostrando che una ballata così intima poteva persino far ballare.

lei verrà, del grandissimo e indimenticabile Mango. La cosa incredibile dietro questo pezzo è che ha rischiato seriamente di non arrivare mai al grande pubblico. L'anno prima Mango aveva fatto centro con Oro, ma per il festival cercava qualcosa di diverso, una melodia che unisse il pop elettronico internazionale a quel suo modo unico, quasi ancestrale, di usare la voce. Quando scrisse Lei Verrà insieme a suo fratello Armando, i discografici erano scettici, la struttura era complessa, i cambi di registro vocale erano da brividi e temevano fosse troppo difficile per il pubblico sanremese. E invece Mango sale sul palco e stravolge tutto. Non vince il festival, si classifica 14esimo, ma conquista la radio e il pubblico il giorno dopo. Diventa un successo commerciale clamoroso, trainando l'album Odissea e trasformando Mango in un big assoluto della musica italiana. Il segreto del brano è senza dubbio quel testo così poetico e sospeso, che parla di un'attesa d'amore quasi mistica, e ha quell'uso unico del falsetto e del semivibrato, una tecnica che Mango ha praticamente inventato e che nessun altro al mondo è mai riuscito a replicare con la stessa naturalezza. Della canzone esistono anche altre versioni, una addirittura in inglese intitolata To Give Travel e un'altra, una reinterpretazione memorabile, che Mango fece anni dopo insieme ad una giovanissima Giorgia.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.

0: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, nella struttura non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo per i minori di 12 anni solo se accompagnati da un adulto. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Purtroppo da registrare ancora 2 vittime. Una turista lombarda di 74 anni è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Un'altra donna di 78 anni ha perso la vita nel Salernitano, sempre colta da un malore. Nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Al via le nuove regole per i prestiti estinguibili con una trattenuta diretta fino a un quinto della pensione. Il nuovo schema di convenzione con banche e intermediari finanziari varato dall'INPS, valido fino al 30 aprile 2029, ha l'obiettivo di garantire una gestione dei finanziamenti più semplice e sicura per tutti i cittadini coinvolti. Tra le principali novità, per l'estinzione anticipata o la modifica del contratto, si potranno utilizzare solo i canali telematici, così come per il cosiddetto rinnovo esterno, ovvero il cambio di società finanziaria. La privacy sarà più tutelata grazie alla possibilità di verificare l'identità del pensionato tramite un codice OTP inviato dall'istituto o indicando l'importo esatto di una delle ultime mensilità ricevute. A garanzia della massima trasparenza, l'INPS effettuerà controlli periodici presso le finanziarie convenzionate. Maggiori informazioni su www.inps.it. I pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela avranno più tempo per la trasmissione della prova dell'esistenza in vita. In seguito alle gravi difficoltà create dal recente sisma che ha colpito il paese, la scadenza è stata posticipata dal 18 luglio al 19 settembre 2026. Entro tale data dovrà essere prodotta l'attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici. Per chi non trasmetterà la documentazione entro i termini, secondo le modalità già previste, la sospensione dei pagamenti decorrerà dalla rata di ottobre 2026. Previdenza complementare e trattamento di fine rapporto, l'INPS fornisce le istruzioni sulla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i lavoratori assunti per la prima volta nel settore privato dal 1 luglio 2026, iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare come previsto dalla legge di bilancio. In particolare l'Istituto chiarisce le modalità di regolarizzazione nel periodo compreso tra la data di assunzione e la comunicazione della scelta definitiva. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrata

0: 1976, What Can I Say, cosa posso dire di Boz Skeggs. Si tratta di un pezzo che è stato scritto letteralmente a quattro mani da Boz Skeggs stesso e da quel genio di David Paich, che sarà poi il futuro tastierista e mente dei Toto. Paich ha raccontato che in quel periodo c'era un'energia così assurda in studio che i pezzi nascevano nel giro di poche ore. Si sedevano al piano, uno lanciava un'idea e l'altro rispondeva col testo. C'è un retroscena su questa canzone, perché quando la Columbia Records decise di lanciarla come singolo sul mercato europeo e nel Regno Unito, fece una scommessa enorme. In America, infatti, il successo era stato trainato da altri brani, ma in Europa scelsero proprio What Can I Say. E sapete cosa successe? Diventò un tormentone pazzesco in Inghilterra, entrando dritto nella top 10. Boz Skeggs si ritrovò improvvisamente catapultato nei famigerati studi televisivi di Top of the Pops. Un trentenne texano, abituato ai club fumosi e ai blues vecchio stile, si ritrovò circondato da ragazzini urlanti e luci stroboscopiche a fare il playback di un pezzo che mescolava la disco music con il soul di Philadelphia. Anni dopo ha poi confessato che si sentiva totalmente fuori posto, ma che l'accoglienza del pubblico europeo gli cambiò completamente la carriera.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
2: Siamo nel 1996, Fabio Concato pubblica l'album Blu, un piccolo gioiello pop jazz interamente arrangiato da una leggenda del rock progressivo italiano, lo storico tastierista della PFM. Tra le tracce spicca un pezzo scanzonato che è un vero e proprio film in tempo reale, O Bella Bionda. È un capolavoro di autoironia. Il protagonista aspetta il treno della sua lei e per ingannare l'ansia si specchia in una vetrina. Lì Concato inserisce una battuta micidiale sulla sua calvizia. Ma guarda lì che bella fronte spaziosa. Ma certo che è la mia. Ma non finisce qui. Per descrivere lo stato di rimbambimento totale dell'attesa usa un termine dialettale del nord Italia meraviglioso. Si definisce invornito d'amore, rintontito, confuso ma felicissimo. E sul finale arriva il colpo di genio metateatrale. L'innamorato decide di scrivere una canzone per lei proprio lì sulla banchina e canta: l'ho scritta adesso dentro questa stazione, ma ho ancora parole, e più o meno fa così. In pratica è una canzone che parla di se stessa mentre viene creata, un inno alla dolcezza e alla sua goffaggine che solo l'amore sa regalarci.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 19:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
2: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
3: L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
2: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
3: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
2: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e, grazie al vantaggio accumulato sul gruppo, sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: I saluti dei VIP.
5: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
6: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, proprio ai tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì. Con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui. Con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
5: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
9: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.

0: Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto, VIP.
10: Allora, un saluto, un bacio, Radio Piemonte Sound.
11: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
10: Ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione Europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza alla politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno, e a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: il saluto dei VIP.
1: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Da.
1: Giusto, rifacciamo. Scusate.
2: Da.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound. Ciao, Nie.
3: Me lo fai anche come Mara?
4: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
3: Quanto sei simpatica.
4: Grazie.

0: messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un bacio da Elisa, ciao!

0: Sono le 20:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16:45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni, penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato: il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Un operaio di 43 anni residente alla Tisana, Udine, è morto nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino tunisino dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare e finire sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato fatale. Le indagini sono affidate a Polfer e Scientifica. Un giovane 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri quando erano circa le 23. In particolare, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il ragazzo giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La vittima, originaria di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori dell'amico. L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi, malore fatale in spiaggia per una donna di 78 anni di Agropoli. Lo sport ora è Kimi Antonelli a chiudere davanti a tutti le prove libere sul circuito del Belgio nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno in Formula 1, quello appunto del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45 con la sua Mercedes, mentre Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo, solo ottavo Russell. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Ciao. Un saluto dai VIP.
3: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per La Donna Cannone.
1: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
3: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
0: Un saluto dai VIP.
12: Ciao, sono Giovanni Caccamo, un saluto a Piemonte Sound.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salanni. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
3: Questo è il massimo per i delinquenti. Sono, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcimento.
2: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così

0: 10 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
1: La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
0: Arrestata dalla polizia nel pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia del Pù.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica e Pasdaran ha affermato che si sta avvicinando l'ora zero delle operazioni contro le unità navali del Comando Centrale USA presenti nella regione. L'escalation in corso in Medio Oriente dopo la tregua fallita tra Teheran e Washington ha convinto Donald Trump a inviare decine di aerei cisterna in Israele. Nella scorsa notte gli Stati Uniti hanno completato un'ulteriore serie di attacchi contro l'Iran, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere i rifornimenti verso una città portuale e una base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Rogero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bimba di 11 anni della provincia di Bergamo, risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante. Il PM Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia, dopo la quale sarà autorizzato l'espianto degli organi su volontà della famiglia. Il fascicolo non vede ancora indagati, ma le indiscrezioni sono attese. Al centro degli accertamenti il mancato rispetto della normativa regionale che vieta l'uso delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. L'effetto temporali allenta la morsa della Fa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16 dai 19 del precedente aggiornamento, lo stesso numero di oggi. Il calcio: Zinedine Zidane sarà il prossimo CT della Francia. L'ex allenatore del Real Madrid è destinato a succedere a Deschamps, che nella finalina per il terzo posto contro l'Inghilterra dei mondiali 2026 giocherà la sua ultima partita alla guida della nazionale transalpina. La notizia era nell'aria da tempo ed è diventata certa dopo l'eliminazione in semifinale dei Blues battuti dalla Spagna con un netto 2-0. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto VIP.
2: Un saluto da Antonella Clerici.
3: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Biagio Antonacci, la cover, Fortuna che ci sei.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.
6: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: saluto dai VIP.
1: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore senz'altro quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonello Venditti è una sua splendida canzone dal titolo Amici Mai. Con lui c'è Massimo Ranieri.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000.

0: sono le 22.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È arrivato oggi pomeriggio al carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere del cuneese per il quale la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021. Questa mattina infatti la Procura di Asti ha emesso l'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il Presidente della Repubblica Graziato Laminetti: penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha dichiarato Roggero entrando nel carcere di Bollate. Io me l'aspetterei una grazia, ha affermato. A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo di manifestanti che protesta contro la presenza dell'ambasciatore statunitense Tillman Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di riva dei Sette Martiri, dove stamane ha attraccato lo yacht del diplomatico statunitense, contestato al grido di Venezia non si usa. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre 500 persone provenienti da tutti i centri sociali del nord-est. Oltre 200 incendi boschivi sono fuori controllo in Canada, in particolare nella provincia dell'Ontario, da dove parte il fumo che invade il nord-est degli Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati del Centro Interagenzie Canadese per gli Incendi Forestali, 207 incendi sono fuori controllo in tutto il paese, su un totale di 897 incendi attivi. Quasi 2,8 milioni di ettari sono andati in fumo dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati ufficiali del governo federale. La situazione è particolarmente critica in Ontario, dove oltre 80 incendi boschivi sono fuori controllo. È stato di nuovo trasferito Emmanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa detenuta in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no agli energy drink per gli adolescenti, una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Adem.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto VIP.
10: Ai nostri microfoni la Liti Zetto.
11: Ciao Radio Piemonte Sound.
12: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Vibrazioni con un'emozione da poco. Canzone di Anna Oxa. Questa è sul palco del Festival di Sanremo nelle serate dei duetti.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi. This one is for the-

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran dal canto suo minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continuano. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA, per esempio nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16.45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour a Cuneo. È molto provato dopo essere entrato a pianto, hanno spiegato alcune fonti. Ho subito un'ingiustizia, ha detto ai giornalisti prima di entrare in carcere, e poi è incalzato. Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Pronta al martirio di Allah, si definiva così la 17enne italiana residente in provincia di Pavia, arrestata dalla polizia nella mattinata di oggi. Le manette sono scattate dopo approfondite indagini che hanno fatto emergere l'avanzato processo di radicalizzazione maturato dalla giovane, nonché la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni di domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora. Ciao,
3: ciao. Un saluto dai VIP.
4: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Grazie di Michele, Platinette cantavano Alghero, un omaggio a Giuni Russo.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto da Brescia.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
3: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Si è spento il sole e chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuor ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Si è spento il sole, Adriano Celentano.

0: canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Show me the love that keep us together. Open up your hearts, don't turn me away. Conform me through this stormy weather. From where I stand, I see a broken land. Mostratemi l'amore che ci tiene insieme. Aprite i vostri cuori, non voltatevi. Datemi conforto nella tempesta. Dove sono vedo una terra desolata. Broken Land, The Ventures.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour. Nelle stesse ore la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Il Ministero della Giustizia ha invece smentito le voci diffuse in giornata, secondo cui il ministro Carlo Nordio aveva avviato l'iter per la richiesta della grazia in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi all'Iran per la settima notte consecutiva. Teheran, dal canto suo, minaccia un'offensiva a tutto campo se i raid americani continueranno. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, Washington avrebbe colpito una petroliera del regime vicino all'isola di Karg. I Pasdaran affermano che si sta avvicinando l'ora zero dell'attacco contro le unità navali del comando centrale USA presenti nella regione. Donald Trump invia decine di aerei cisterna in Israele. Andy Burnham è stato confermato nuovo leader del partito laburista attualmente al governo e si appresta ora a diventare il prossimo primo ministro della Gran Bretagna. Non essendovi altri candidati validamente nominati, è per me un onore dichiarare che il leader regolarmente eletto dal partito laburista è Andy Burnham, ha affermato la ministra dell'interno Mahmood, che presiedeva l'assemblea straordinaria del partito. L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani, sabato 18. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. L'atletica in chiusura, Kelly Dual vince l'oro nei 100 metri agli europei under 18 di Rieti con uno straordinario 11.14. La sedicenne azzurra migliora di 7 centesimi il proprio primato europeo di categoria, firma il record dei campionati e la migliore prestazione mondiale under 18 dell'anno. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
4: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
3: Grazie, Carlo. Grazie molto.

Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. I miei sogni di bambino, la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. Sono solo canzonette. Edoardo Bennato.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gianna Dannini che omaggia Francesco De Gregori, che l'ha scritta Diamante di Zucchero.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Lina Zilli con Sky dei Morcima insieme cantavano Grande, Grande, Grande.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Jalisse e Michele Zarrillo con Ti sento dei Mattia Bazar.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

sai che Roma non è stata costruita in un giorno. In questo giorno di questa epoca è così facile stressarsi perché le persone sono strane e tu

0: parole delle canzoni, sono le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così. Gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta. Sono

0: mi fa morire, mi fa morire queste parole qua. Bellissimo.
1: E tu, fatta di sguardi, tu, con i tuoi sorrisi, tu, accoccolati ad ascoltare il mare. E tu, Claudio Baglioni.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Malika Ayane con Città vuota di Mina.

0: musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.
1: Elisa e Gianna Nannini omaggiano il grande Pino Daniele con I So Pazzo.

0: un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron, ciao.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?